Io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via in un mondo lontano dove il tempo non esiste più.